0: quando verrà il momento, lo vedrai.
1: Quel momento non verrà, vorrei andare via da voi.
0: Parlerò con tua madre.
1: Non torno da mia madre.
0: Come credi?
1: Per voi farò comunque il mio dovere.
2: Maria Alice, tu non mi serve niente.

sono dritte, non come a solenni. Musa è venuto a cercarti, e non voleva più partire.

De Alessandro Poglietti si è ascoltato quattro parti della toccatina sopra La ribellione di Ungheria per il clavecinista Jörg Andreas Boticher. Seguidamente de Ludwig van Beethoven, sonata número 8 en do menor, opus 13, patética. Sus tiempos primero grave, allegro di molto e con brío, segundo adagio cantabile, tercero rondo allegro, interpreta al piano Rudolf Kehrer.